Questa disciplina sta dando all'uomo non solo la possibilità di interpretare il proprio genoma e di tutti gli altri organismi viventi, ma di modificare il codice genetico come se fossimo dei computer biologici. Le forze che spingeranno questa disciplina la porteranno sicuramente a promuovere dei processi eugenici, la ricerca di una razza raffinata, superiore, secondo i parametri, i valori che in quel momento storico riterremo legittimi, più belli, più sani, più forti, più longevi. Chiunque di voi vuole essere qualcosa di più, indipendentemente da quello che è. Diventeremo quindi OGM.